panda da ba da ba, come pa da da ba da ba, come pa panda da ba da ba, come pa pa pa pa, prick pa panda da ba da ba, come pa panda da ba da ba, Holy Ghost pa da da ba da ba da ba da ba.